0: in qual modo usar si puote?
1: Con riguardo, pian pianino, la bottiglia.

Giovinotto? Signore, suo braccio. Silenzio, sai, silenzio. Silenzio, oggi di spacciar l'amore è una

0: ma cosa ti ben mio?
1: La te così mi piace, eccomi qui, signor.
0: Che compiacente femmina, che sposa!

0: schiaffo.
1: Un schiaffo? E questo? E ancora questo? E questo? E poi quest'altro?
0: Ha fatto così presto?
1: Non

Poi girai tutto il bosco, questo il conte alla voce il conosco.